0: una lettera al signor di Loithol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.

chiave, guardando scondeva, ora scendi a tu, signora, ed aspetta risposta. Quel libro stravento di Tresca col